0: double double da da double double double da da double double double da da double
1: double double double double double